Izzo, rizzo, cucurizzo, nemo, zitto, cioccorizzo, vuoto, tio, tegel, tegette, megette, sciubo, sciubo, gendo, sciubo, vomiti, sciaio, polubo, essere tutti, rischiette, izzo, rizzo, cucurizzo, nemo,

che avresti bisogno d'un raggio spapugliai. Metteremo ancora sullo zente, figlia nel potai, così che avresti bisogno d'un raggio spapugliai.